0: per mangiare. Questa è linda.
1: Fortaleza FM, a frequência certa, 87,9.